ntotseo di etsang ha una chelet empa ntotseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelet ha una chelet ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo mo tsisa.